عاشقی سرمست را با دین و دنیا کار نیست. کعبه صاحب دلان

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo martedì 30 giugno 2026 con voi oggi Paolo Gallo dagli studi di Radio SBS. Questa mattina apriamo con il Medio Oriente, con le tensioni tra Stati Uniti ed Iran. Donald Trump ha annunciato un possibile incontro in Qatar per riaprire il dialogo con Teheran, ma dall'Iran almeno per il momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.
3: Quello che a mio avviso appare molto chiaro è che comunque gli Stati Uniti l'accordo, diciamo, sostanzialmente lo vogliono, anche perché sanno che questa crisi rischia di avere delle conseguenze mondiali, globali, davvero molto gravi.
2: Questa è la voce di Michele Giorgio, giornalista e corrispondente del Manifesto da Gerusalemme, che abbiamo sentito prima del programma. Continueremo poi a celebrare la Repubblica Italiana, che quest'anno compie 80 anni con il quinto episodio della serie Buon Compleanno Repubblica. Oggi torneremo di qualche anno indietro, di più di 30 anni anzi, al 1994, per raccontare l'ascesa al potere di Silvio Berlusconi. E poi in seconda ora parleremo invece di un progetto di ricerca del Museo Nazionale dell'Immigrazione Italiana, che ha l'obiettivo di ricostruire la storia e l'attualità dello sport praticato dagli emigrati italiani e dai loro discendenti nel mondo. E poi chiuderemo come ogni martedì con la ricetta della settimana. Però tutto questo e molto altro, però, dopo il giornale ora radio, questa mattina a cura di Carlo Oreglia.

Australia, la Cina lancia un messaggio esplicito a Canberra dopo la firma di un accordo di difesa con Vanuatu. Venezuela ha trovato i corpi di 3 italiani nelle macerie mentre i soccorsi vengono rallentati da numerose scosse di assestamento. Italia, bollino rosso per 22 città su 27, l'AFA inizia a spostarsi nell'est dell'Europa. Sport mondiale, il Brasile rimonta il Giappone, Germania-Paraguay in corso, risultato parziale di 1-1. Wimbledon, Jannik Sinner vince al quinto set all'esordio. Buongiorno con il giornale radio, condotto in studio da Carlo Reglia. Apriamo dall'Australia, la Cina ha messo in guardia Canberra dal dedicarsi a giochi geopolitici dopo che ieri l'Australia ha firmato un accordo economico e di sicurezza, tanto atteso con Vanuatu. Un accordo che vieta l'istituzione di una base militare straniera nella nazione del Pacifico e include inoltre una clausola secondo cui Vanuatu dovrà consultarsi con l'Australia qualora intenda consentire a terzi di intervenire sulle proprie infrastrutture critiche. Non è previsto

0: però alcun diritto di veto come inizialmente proposto. Il portavoce del ministro degli esteri cinese Guo Jiakun ha espresso preoccupazione per il fatto che l'accordo possa essere diretto contro la Cina.
1: We hope cooperation between relevant countries and Pacific Island countries will contribute to the development and stability of the island region, not target any third party or be used as a tool for geopolitical rivalry.
0: L'inviato delle Nazioni Unite per il Venezuela ha dichiarato che la squadra e delle squadre di ricerca e soccorso stanno lavorando il più rapidamente possibile per trovare sopravvissuti, nonostante le scosse di assestamento che continuano a colpire il paese devastato dal terremoto. L'ONU ha dichiarato che fino a 6,8 milioni dei quasi 30 milioni di abitanti del Venezuela potrebbero essere stati colpiti dai terremoti. Si prevede che il bilancio delle vittime aumenti con almeno 1.450 morti come bilancio ufficiale. Sono decine di migliaia i dispersi, i feriti sono più di 3.000 e gli sfollati oltre 12.000. Il coordinatore residente delle Nazioni Unite in Venezuela, Gianluca Rompoy del Tindaro, ha affermato che le squadre stanno lavorando contro il tempo non solo perché si sta chiudendo la finestra critica per il ritrovamento dei sopravvissuti, ma anche perché il paese si prepara ad affrontare forti piogge nei prossimi giorni.
2: Since Wednesday last week, when we got hit by the 7.2, 7.5 back-to-back earthquakes, we have had 500 aftershocks. We are beyond the 72 hours critical window, but, and this is one of the miracles of this country, rescuers are still being able to pull out alive. There is a tropical wave that is expected in the next hours to reach Venezuela, and this will bring heavy rains.
0: Sono 11 cittadini italiani che risultano deceduti, ha fatto sapere la Farnesina. I feriti italiani sono 4, 40 i dispersi e 29 i connazionali rintracciati. A Caracas è stato recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo e individuati quelli della moglie e della figlia. L'ondata di caldo senza precedenti in Europa, che nell'ultima settimana ha causato oltre 1.000 vittime nella parte occidentale del continente, si sta spostando verso est. Gran parte della Romania è sotto allerta rossa per il caldo, con temperature che ieri hanno raggiunto i 41 gradi. La turista Alexandra Santo ha affermato di essere stata costretta a modificare i propri programmi di viaggio a causa delle condizioni meteorologiche.
3: Yeah, I mean it's very very hot, so we have to keep stopping actually. We can obviously feel the heat because we don't get much heat in England anyway, although there is a heat wave at the moment. So we're just probably going to stop now, have a drink, cool down, move on a little.
0: Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi e mercoledì 1 luglio le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend scorso. E si registrano le prime vittime, due anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni, mentre ad Albano Terme, in provincia di Padova, è morto un imbianchino poco più che sessantenne mentre stava lavorando ad un hotel. L'AFA però avrebbe i giorni contati, mercoledì arriverà infatti una perturbazione dal nord Europa che porterà temporali e grandine e le temperature torneranno a valori più in linea con il periodo. La Premier Giorgia Meloni è tornata in televisione dopo gli impegni internazionali e un weekend lontana dai riflettori e in una trasmissione su Rete 4 ha dichiarato che si potrebbe superare quest'altro grande tabù, cioè quello di un presidente della Repubblica di destra. Secondo Giorgia Meloni si tratterebbe della chiusura del cerchio, l'affermarsi, secondo le sue parole, di una cosa banalissima. Dopo la presidenza del Consiglio e il governo, pure più longevo, di ormai quasi tutti quelli del passato, la destra potrebbe esprimere ottimamente, secondo le sue parole, anche il capo dello Stato. Ritorniamo in Australia. Il primo ministro Anthony Albanese e la ministra delle comunicazioni Annika Wells hanno annunciato che le sanzioni per le aziende che non rispettano il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni verranno raddoppiate. Ieri sera il governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge volto a rafforzare la normativa australiana sull'età minima per l'accesso ai social media. La legge modificata conferirebbe alla e-Safety Commissioner, la commissaria per la sicurezza digitale, poteri più ampi per la raccolta di informazioni e aumenterebbe le sanzioni massime per la mancata osservanza da 49 milioni e mezzo a 99 milioni di dollari. Le modifiche arrivano 6 mesi dopo l'entrata in vigore del divieto per i minori di 16 anni. Da dicembre oltre 5 milioni di account intestati a minori di 16 anni sono stati rimossi, disattivati o soggetti a

0: restrizioni. Tuttavia, secondo Albanese, le piattaforme non stanno ancora facendo abbastanza per conformarsi alla normativa.
1: Many nations are now following our lead, indeed at least 20, to implement their own bans. However, it's clear that big tech are not doing enough to comply with the law, and there are still too many children on social media. So we're calling time on the social media companies today and doubling down on the changes that we have made and that we're prepared to make.
0: Nella sua testimonianza dinanzi alla Commissione Reale sull'antisemitismo, l'imprenditore australiano Stephen Lowy ha chiesto alle aziende che gestiscono i social media di assumersi maggiori responsabilità per la diffusione dei discorsi di incitamento all'odio. Alla Commissione sono stati mostrati esempi di come Stephen Lowy e la sua famiglia siano stati bersagliati da minacce di morte, stereotipi antisemiti e meme. Lowy, il cui padre è un sopravvissuto all'Olocausto, ha affermato che le aziende che gestiscono i social media devono essere chiamate a rispondere delle proprie azioni.
2: You can't put in the Australian, you can't publish in the Australian that they want to kill somebody, but you can do it on social media and either leave it there or pull it down with almost no repercussions. I have a firm belief that this online threats lead to or inspire others to do physical activity and violent physical activity.
0: L'ex ministra della difesa Linda Reynolds ha dichiarato nel corso di un'inchiesta pubblica a Fremantle che non è mai stato proposto alcun piano B credibile all'accordo AUKUS sui sottomarini. L'inchiesta è presieduta da Peter Garrett, ex ministro dell'ambiente del Partito Laburista, ed è stata avviata il mese scorso. Reynolds ha dichiarato che è fondamentale rimanere fedeli all'alleanza AUKUS, affermando che è importante e rilevante per le minacce che l'Australia si trova ad affrontare.
3: Now, is it perfect? Absolutely not. But just because we have more work to do to deal with some of the problems we're all experiencing is no reason to give up on the alliance.
0: Un uomo di 45 anni coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi è sospettato di aver sparato in un centro per madri e bambine a Stade, città della Germania settentrionale, uccidendo 6 persone. L'attentatore aveva un appuntamento con alcune delle vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi che si trovava al centro con la madre, ha spiegato Catherine Scholl, capo della stazione di polizia di Lüneburg, durante una conferenza stampa, senza specificare se madre e figlia risiedessero nel centro. Entrambe sono rimaste illese. Le vittime, 4 donne e 2 uomini, erano assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori, ha aggiunto la portavoce. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha in Qatar, lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social Truth. Il post di Trump arriva dopo che il sito statunitense Axios ha riferito che Stati Uniti e Iran hanno concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro. Il vice ministro degli esteri italiano Kazem Gharibabadi ha però negato che ci sia un incontro in programma. Intanto vertice a Muscat tra Iran e Oman sulla cogestione dello stretto di Hormuz. Per approfondimenti vi rimando al programma che segue. E i prezzi della benzina sono scesi a livelli che non si registravano dall'inizio del 2022. Secondo l'Australian Institute of Petroleum, la media nazionale per un litro di benzina senza piombo è scesa di oltre 6 centesimi la scorsa settimana, attestandosi a poco meno di $1.60. Si tratta di un livello inferiore a quello registrato prima dello scoppio della recente guerra in Medio Oriente, ma Kyle Roda, analista senior dei mercati finanziari presso Capital.com, ha dichiarato al podcast On The Money di SBS che gli automobilisti dovranno approfittare al massimo dei costi più bassi del carburante perché la situazione non durerà a lungo.
4: The underlying crude price, you know, assuming everything goes okay with the war, will feed through to a weaker petrol price, but on the flip side of that, over the next couple of months, there will be these couple of step changes as those excise cuts are reversed.
0: Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 60 centesimi di euro e 68 centesimi di dollaro statunitense. Sport mondiali, è in corso di svolgimento Germania-Paraguay, siamo arrivati all'80esimo, il risultato parziale di 1-1. In precedenza vittoria del Brasile che soffre ma va agli ottavi di finali, battendo in rimonta il Giappone 2-1 con il gol decisivo al 96esimo di Martinelli, entrato 20 minuti prima. Il primo gol lo segna il Giappone con Sano che ruba palla e infila dal limite, Casemiro di testa pareggia al 56esimo, palo di Vinicius e poi gol della vittoria di Martinelli.

0: Tennis, Jannik Sinner piega Miomir Kecmanovic, ma servono 5 set e 3 ore e mezza all'azzurro per accedere al secondo turno dove affronterà il portoghese Borges. L'azzurro era fermo da un mese dal ritiro di Parigi, 31 ace totali per il numero 1, che non sfrutta però tante occasioni per il break fino al quarto set. Delusione per Darderi, fermato in 3 set dallo statunitense Ethan Quinn. Noi finiamo con le previsioni del tempo a Perth: piogge, temperatura massima 17 gradi, scarse precipitazioni ad Adelaide 17, piogge anche a Melbourne 17 e a Hobart 15 gradi, piogge a Canberra 16 e scarse precipitazioni a Sydney 21 gradi di massima, a Brisbane scarse precipitazioni 22, a Cairns parzialmente nuvoloso 27, infine Darwin possibili piogge, temperatura massima 31 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
9: Di nuovo buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS questa mattina per il programma italiano. Con voi oggi Paolo Gallo da Sydney e Jacopo Iannelli da Melbourne. Ciao Jacopo.
10: Ciao Paolo, buongiorno a te, alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori.
9: Tra qualche minuto apriremo il nostro programma con uno sguardo al Medio Oriente per fare il punto sulle trattative tra Stati Uniti e Iran, ma anche sulla situazione nella striscia di Gaza.
10: E continueremo poi a celebrare la Repubblica Italiana, che quest'anno compie 80 anni, con il quinto episodio della serie Buon Compleanno Repubblica. Oggi torneremo indietro di poco più di 30 anni, al 1994, per raccontare l'ascesa al potere di Silvio Berlusconi.
9: E poi in seconda ora parleremo di un interessantissimo progetto di ricerca del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana, che punta a ricostruire la storia e l'attualità dello sport praticato dagli emigrati italiani e dai loro discendenti nel mondo. Quindi rimanete con noi. Ma dopo cosa ci sarà, Jacopo?
10: Come ogni martedì, Paolo, non mancherà la ricetta della settimana e oggi restate all'ascolto perché ci saranno le guance di manzo brasate nel barolo. Insomma, per questo e molto altro restate qui su Radio SBS fino alle 10:00.

0: at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Perché si continua, dove si continua a vivere una fase di grande incertezza. Da una parte, secondo diversi media internazionali, restano fortissime le tensioni tra Stati Uniti e Iran, con nuovi episodi militari che hanno messo a rischio il fragile accordo di tregua raggiunto nelle scorse settimane. Dall'altra, Donald Trump, il presidente americano, ha annunciato un possibile incontro in Qatar per riaprire il dialogo con Teheran, ma l'Iran, almeno per il momento, non ha confermato che il vertice si terrà.
2: Nel frattempo proseguono i combattimenti a Gaza, resta alta la tensione al confine con il Libano e il quadro regionale appare ancora molto instabile. Per fare il punto della situazione, noi prima del programma ci siamo collegati con Michele Giorgio, giornalista e corrispondente del Manifesto a Gerusalemme, che ha iniziato la sua analisi proprio dal botta e risposta tra Stati Uniti e Iran sul possibile incontro in Qatar. Ascoltiamolo.
3: Il negoziato è cominciato, quanto poi stia effettivamente risolvendo i nodi di questo conflitto è difficile poterlo valutare, anche perché c'è il presidente americano che continua a fare dei proclami che poi smentisce il giorno dopo, insomma anche questo annuncio che ha dato dell'incontro nelle prossime ore sembra non avere una base concreta di fronte a quello che è l'atteggiamento anche piuttosto palese dell'Iran di non cedere a quelle che considera le imposizioni degli Stati Uniti anche nel convocare questo tipo di incontri. Quello che a mio avviso appare molto chiaro è che comunque gli Stati Uniti l'accordo, diciamo, sostanzialmente lo vogliono, anche perché sanno che questa crisi rischia di avere delle conseguenze mondiali, globali davvero molto gravi. Ci sono forti pressioni sugli Stati Uniti per affinché insomma nel Golfo e soprattutto nello stretto di Hormuz la situazione ritorni normale, perché questo sta avendo un impatto sull'economia mondiale, soprattutto per i prezzi, per l'approvvigionamento del greggio, delle materie prime. Quindi è tutto un insieme di fattori che si scontrano però con una realtà che è quella delle dichiarazioni e quella degli annunci, che non ci fa capire molto. Quindi questo braccio di ferro, questa situazione molto incerta probabilmente andrà avanti ancora a lungo e domani, nelle prossime ore, non c'è la certezza che effettivamente si terrà questo incontro, anche se gli inviati americani sarebbero pronti a farlo.
1: E in questo negoziato quanto può essere decisivo il ruolo del Qatar come mediatore?
3: Ma il Qatar è un paese che viene considerato, come dire, ritenuto negativo perché sta con Hamas, perché è tra le petromonarchie sunnite del Golfo quello che ha i rapporti migliori con l'Iran, anche se non sono ideali. Ha subito anche degli attacchi da parte dell'Iran e del Qatar eccetera, però poi serve sempre, quindi anche i suoi nemici poi alla fine si rivolgono a Doha per avere un aiuto appunto in queste mediazioni. È accaduto a Gaza, un po' meno con il Libano, ma sicuramente sta avvenendo per ciò che riguarda il Golfo. Altrettanto centrale il Pakistan, e tra l'altro questo ci lascia anche capire che quell'alleanza di cui si è parlato nelle scorse settimane, nei mesi passati, cioè l'Egitto insieme al Pakistan, al Qatar e all'Arabia Saudita, sembrano essere davvero questo nuovo fronte comune che cerca di giocare il suo ruolo nel Golfo. Il Qatar però si dimostra sempre e comunque da molti anni un piccolo paese, ma con una forza mostruosa, gigantesca, che è dettata innanzitutto dalla sua potenza economica, per il fatto che possiede riserve di greggio e di gas che sono molto importanti ed enormi, e allo stesso tempo è un paese che si fa valere molto al tavolo delle trattative, comunque ha una iniziativa diplomatica particolarmente accentuata e che ha capito che bisogna far quello per essere potenti. Riuscirà in questa situazione del Golfo a giocare davvero un ruolo determinante per arrivare all'accordo? Anche in questo caso una risposta non c'è, perché le due parti, cioè Stati Uniti ed Iran, comunque hanno degli atteggiamenti.

0: bilanciamenti delle posizioni e degli interessi che sono sicuramente molto, molto distanti.
1: Intanto io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Michele Giorgio, giornalista corrispondente del Manifesto dal Medio Oriente con base a Gerusalemme, con il quale stiamo facendo il punto sulla situazione in Medio Oriente. Michele, passiamo a Gaza, perché negli ultimi giorni una commissione indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto molto duro, accusando Israele di prendere deliberatamente di mira i bambini palestinesi nella striscia e sostenendo che abbia continuato a commettere un genocidio anche durante il fragile cessate il fuoco. Israele ha respinto completamente il rapporto, definendolo una farsa calunniosa e accusando Hamas di usare i civili e i bambini come scudi umani. Che peso ha questo rapporto sul piano internazionale? Può avere conseguenze concrete oppure rischia di aggiungersi alle tante denunce che abbiamo visto negli ultimi anni?
0: Beh, innanzitutto aggiungiamo uno sviluppo nuovo, perché qualche ora fa il Centro Israeliano per i Diritti Umani B'Tselem, un centro che lavora da 40 anni e che è particolarmente stimato per il suo lavoro nei territori palestinesi occupati, ha pubblicato un rapporto in cui accusa Israele di aver ucciso tra i 1.089 palestinesi che sono morti sotto i colpi di Israele, dell'esercito e dei coloni dal 7 ottobre 2023 fino al 28 giugno 2026, di aver ucciso appunto tra questi 1.086 palestinesi 241 minori, bambini e ragazzi. Quindi si aggiunge un'ulteriore accusa nei confronti di Israele. Anche in questo caso l'esercito israeliano ha smentito di prendere di mira i minori e continua a ripetere in realtà di prendere di mira terroristi, di prendere di mira Hamas, eccetera. Però certo è che se da un punto di vista pratico questi rapporti non sembrano poter cambiare molto sul terreno, perché sostanzialmente le forze di sicurezza israeliane, ma soprattutto il governo israeliano, fanno spallucce di fronte a tutto questo e consapevolmente scelgono di non lasciarsi influenzare in alcun modo, è anche vero che però tutto questo aumenta l'isolamento dello Stato ebraico, che non ha mai vissuto in tutta la sua storia un isolamento così grave, non tanto nei confronti del resto del mondo dove i suoi avversari non sono pochi, ma perché questo isolamento cresce soprattutto nel mondo occidentale, perché le politiche che porta avanti il governo Netanyahu non sono condivise anche da paesi che sono storicamente amici, alleati di Israele. Anche la Germania, che è sempre stata e continua a essere un paese che difende Israele in Europa e limita fortemente l'adozione di misure, di provvedimenti che porterebbero a sanzioni contro lo Stato di Israele, però non ha potuto mancare in tutto questo tempo di far notare la sua diversità di opinione rispetto a tante politiche che ha scelto di adottare Israele. Probabilmente quel rapporto delle Nazioni Unite, così come questo della ONG B'Tselem, non sono destinati a spostare molto sul terreno, come dicevo, però certo continuano ad essere una pressione, accrescono la pressione su Israele rispetto alle politiche che sta portando avanti.
2: E queste erano le parole del giornalista Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto, in collegamento da Gerusalemme. E noi Michele Giorgio lo ritroveremo nella seconda ora di questo programma per parlare di gli altri fronti ancora aperti in Medio Oriente, con un focus nello specifico sulla situazione in Libano e nella Siria meridionale. Poi a fine programma potrete ritrovare il suo intervento integrale come sempre su sbs.com.au/italian o sull'app per podcast di SBS, la SBS Audio App.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Canto d'amore, questo singolo pubblicato il 12 giugno scorso, quindi poco tempo fa, un singolo che appunto vede una collaborazione nuova, diciamo, tra Angelina Mango e Marco Mengoni, canzone appunto Canto d'amore che abbiamo ascoltato questa mattina
1: con un ritmo quasi brasileiro,
0: sì,
1: o comunque
0: mediterraneo,
1: latino, no?
0: Insomma latino, quindi cosa mi vuoi dire?

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Favoloso. Nel frattempo, invece, Germania e Paraguay sono andati ai supplementari. Per cui,
2: sì, quindi, partite equilibratissime, un mondiale che dimostra a maggior ragione come il livello sia cresciuto, forse
1: come sia cresciuto un po' dappertutto. Tra l'altro, a me fa morire del Paraguay l'allenatore Gustavo Alfaro, che sembra un direttore di banca lì in panchina, però si agita come un allenatore ma vestito come un direttore di banca. È uno dei miei personaggi preferiti di questo mondiale.
2: E non so se invece ti sei perso o meno voi all'ascolto, se avete visto invece del giocatore del Paraguay che qualche giornata fa aveva raccolto dal campo, diciamo rubato forse no, però ha raccolto dal campo l'orologio dell'arbitro. L'arbitro è cascato l'orologio e l'ha raccolto questo giocatore del Paraguay. Insomma,
1: facendo il finto tonto. Insomma, il Paraguay non sta giocando un gran calcio, però ha fatto parlare di sé in diverse occasioni, sia per l'orologio così preso in prestito, ma anche per il primo giocatore che è stato espulso per essersi messo la mano davanti alla bocca nel dialogo con un avversario. Quindi questa nuova regola FIFA, insomma. Quindi vedremo poi se il Paraguay riuscirà a vincere contro la Germania. Nel frattempo sono le 8:32 della costa est australiana. Noi facciamo una piccola pausa e poi torniamo ancora una volta per celebrare la Repubblica Italiana con il podcast a cura di Andrea Pagani di SBS Italian. Buon compleanno, Repubblica.
2: A tra poco.
0: July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
2: 8:35 della costa est, voi siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, questa mattina in compagnia di Jacopo Iannelli e Paolo Gallo. Noi tra poco continueremo a celebrare gli 80 anni di Repubblica Italiana, ma prima Paolo rivedrà però per noi le principali notizie di oggi.
1: In Australia la Cina lancia un messaggio esplicito a Canberra dopo la firma di un accordo di difesa con Vanuatu. In Venezuela ha trovati i corpi di 3 italiani nelle mercerie, mentre i soccorsi vengono rallentati da numerose scosse di assestamento. In Italia, bollino rosso per 22 città su 27, l'AFA inizia a spostarsi nell'est dell'Europa e nello sport, nei mondiali, il Brasile rimonta il Giappone, mentre al momento è in corso Germania-Paraguay, sono i tempi supplementari, il risultato è ancora fermo sull'1-1, mentre a Wimbledon Jannik Sinner vince al quinto set al suo esordio al torneo.

0: ascoltando SBS Italian.
1: Io sono Jacopo Iannelli.
2: E io sono Paolo Gallo.
1: E voi state ascoltando in diretta o in podcast su SBS Italian Buon Compleanno Repubblica, 80 anni di voto in Italia. Una serie a cura di Andrea Pagani.
3: Buon compleanno Repubblica, 80 anni di voto in Italia.
1: E continuiamo il nostro viaggio per festeggiare gli 80 anni della Repubblica Italiana attraverso varie tornate elettorali o referendum significativi di questi 8 decenni di Repubblica. Noi vogliamo fare un ritratto della nostra Italia e oggi andiamo indietro di poco più di 30 anni al 1994.
4: Iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio e gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo.
2: Quell'anno per tanti italiani fu l'anno dei mondiali statunitensi. L'Italia, come abbiamo sentito dalla voce immortale di Bruno Pizzula, era sopravvissuta alla Nigeria agli ottavi ed era arrivata in quella finale di cui tutti ricordiamo un'immagine, quella di Roberto Baggio di spalle in quel pomeriggio caldissimo del 17 luglio a Rose Bowl di Pasadena. Il divincodino guarda nel vuoto, stupito anche lui di aver mandato alle stelle il suo calcio di rigore che sancì la sconfitta italiana nella finale mondiale contro il Brasile.
5: Buonasera, ancora una tragedia nel mondo della Formula 1. Ayrton Senna, per 3 volte campione del mondo, è morto in un drammatico incidente avvenuto subito dopo l'avvio del Gran Premio di San Marino sulla pista di Imola. Alla curva del tamburello la sua Williams Renault si è schiantata a 300 km all'ora contro un muro di recinzione. Inutili tentativi di soccorso. Senna è morto 3 ore dopo il ricovero all'ospedale di Bologna.
1: E a proposito di Brasile, quello fu un anno felice per il mondo carioca per la vittoria del mondiale, che però seguiva di pochi mesi un'immensa perdita non solo per il Brasile, ma per il mondo intero, come abbiamo sentito da questo estratto dal TG1 del 1 maggio 1994. La Seleção brasiliana, campione del mondo, dedicò infatti la sua vittoria al campionissimo di Formula 1 Ayrton Senna, che il 1 maggio di quell'anno morì a seguito di un terribile incidente sulla pista di Imola durante il Gran Premio di San Marino.
2: Ma quell'anno fu denso di eventi importantissimi anche in politica, su tutti la vittoria elettorale in Sudafrica di Madiba, Nelson Mandela, che diventa il primo presidente nero del paese e sancisce la fine dell'apartheid, quel sistema discriminatorio che aveva emarginato la popolazione di colore e creato una società a due velocità.
6: I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another.
1: In Italia, il 26 gennaio di quell'anno scese in campo Silvio Berlusconi, il re delle TV private.
7: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano.
2: L'Italia è il paese che amo, iniziava così quel discorso che ormai è entrato nella memoria di tutti gli italiani. Il cavaliere scendeva in campo per un nuovo miracolo italiano, così concludeva Silvio Berlusconi in quel messaggio televisivo che lo portò nel giro di pochi mesi, perché le elezioni si tennero il 27 e il 28 di marzo, a diventare il presidente del Consiglio.
1: E assieme al giornalista Carlo Fusi abbiamo ripercorso quella tornata elettorale che segnò il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. Che Italia era quella del 1994? Ecco la risposta di Fusi.
8: Beh, intanto quella cassetta registrata di Berlusconi con l'Italia il paese che amo, la calza davanti alla telecamera, tutte le cose che Berlusconi sapeva fare benissimo, cambiò radicalmente la comunicazione.

0: at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: In realtà l'inchiesta mani pulite della Procura di Milano, gestita dal procuratore capo Borrelli e con Di Pietro, pubblico ministero, di fatto quell'inchiesta azzerò la classe politica che da 50 anni reggeva il paese, cioè dagli anni da 48 più o meno, da 46, quindi 50 anni esatti. Quelle inchieste che avevano preso di mira la corruzione dei partiti, i finanziamenti irregolari dei partiti, progressivamente decapitarono un'intera classe politica, un'intera leadership e anche gli stessi partiti che erano frutto delle grandi battaglie politiche, delle ideologie del Novecento. Uno dopo l'altro caddero la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Repubblicano, quello liberale e anche il PC, che in realtà rimase ai margini di quell'inchiesta, però poi dopo cambiò nome, diventò il PDS. La stessa cosa successe a destra, dove all'inizio del 93 Gianfranco Fini, allora segretario del Movimento Sociale Italiano, trasformò il suo partito in Alleanza Nazionale. Quindi un contesto completamente diverso rispetto a quello che gli italiani erano abituati a vivere. E attenzione, quelle elezioni del 94 arrivarono in appena 2 anni da quelle precedenti del 92. Quindi la legislatura durò appena 2 anni. E perché durò appena 2 anni? Perché quel Parlamento, da parte dei media, era ormai soprannominato il Parlamento degli inquisiti. Ogni giorno c'era notizia di un avviso di garanzia nei confronti di questo o quell'esponente politico, di questo o quel ministro, che poi quell'avviso di garanzia portava alle dimissioni. Di fronte a questa situazione il Presidente della Repubblica Scalfaro decise, sotto la pressione popolare e anche, ripeto, dei media, decise di sciogliere dopo appena 2 anni il Parlamento e di indire nuove elezioni, alle quali si presentarono partiti completamente diversi rispetto a quelli a cui gli italiani erano abituati a mettere la croce sulla scheda elettorale, il principale dei quali era Forza Italia, partito germinato dalla fantasia e dalla necessità politica anche di Silvio Berlusconi, di un imprenditore che fino a quel momento era diventato famoso soprattutto per aver avviato in Italia le televisioni commerciali, e quindi Canale 5, Rete 4 e Italia 1, che usò in maniera spregiudicata in quella campagna elettorale. Però lui incarnò la novità di quel momento, lo spartiacque nel passaggio di quella che ormai è passata la storia, insomma, della storia politica italiana, nel passaggio tra la prima e la seconda repubblica.
2: E questa era la voce del giornalista Carlo Fusi, che ha ripercorso per noi, insomma, quella tornata elettorale del 94, ma soprattutto ci ha raccontato che Italia era quella del 1994. Insomma, ci sarebbe l'imbarazzo della scelta se volessimo scegliere un momento per descrivere la fine della prima repubblica. Siamo arrivati a 2 nella nostra selezione.
3: Il primo è la sera del 30 aprile del 93, quando Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista dal 76 fino al 93, 2 volte presidente del Consiglio e primo socialista ad aver ricoperto tale carica, ma anche figura di primo ordine di quel pentapartito che poi aveva dominato la scena politica a cavallo tra gli anni 80 e 90, ebbene lui uscì dall'ingresso principale dell'Hotel Rafael di Roma e fu sommerso dalla folla inferocita che al grido di «Vuoi pure queste?» gli tirava una cascata di monetine.
2: Questo perché poche ore prima la Camera aveva respinto 4 delle 6 autorizzazioni a procedere per corruzione e quindi Craxi fu eletto Vox Populi, a simbolo di tutta l'inchiesta Mani Pulite. E a proposito di Mani Pulite, il secondo momento simbolo della fine della Prima Repubblica è di fine anno del 1993, precisamente il 17 dicembre, quando Bettino Craxi andò in tribunale e si fece interrogare dal pubblico ministero Antonio Di Pietro.
3: Pochi mesi dopo, quel 17 dicembre 93, si sarebbe votato nuovamente, per la prima volta solo dopo 2 anni dalle precedenti elezioni, quelle del 92, con la legge elettorale che portava il nome dell'attuale Presidente della Repubblica, ovvero la legge Mattarella, detta il Mattarellum. L'affluenza fu di poco più dell'86%, ma erano anni in cui l'affluenza era sempre abbastanza importante.
2: Vinse Berlusconi a capo del Polo delle Libertà e del Buon Governo, che includeva non soltanto Forza Italia, ma anche Alleanza Nazionale, la Lega Nord e il Centro Cristiano Democratico. Persero Achille Occhetto e l'Alleanza dei Progressisti, che conteneva il PDS, il Partito di Rifondazione Comunista e altri partiti, tra cui il Partito Socialista.
3: Ma come fece Berlusconi?

0: Berlusconi a vincere in due mesi, dal discorso televisivo della discesa in campo al trionfo di marzo. Ecco il punto di Carlo Fusi.
1: Per capirlo bisogna tener conto di due elementi fondamentali. Il primo è quello di cui abbiamo parlato, cioè l'azzeramento dei vecchi partiti politici, quelli frutto del Novecento, dell'ideologia del Novecento, e quindi della volontà degli italiani di cambiare, di vivere figure nuove, nuove leadership, nuove modalità di affrontare i problemi politici. E l'altro elemento è appunto quello derivante dalla leadership che Berlusconi riuscì a mettere in campo sfruttando la voglia del cambiamento degli italiani, ma attenzione, anche usufruendo come classe politica della rete di pubblicitaria, praticamente, cioè con l'arrivo nel Parlamento di facce completamente nuove, fenomeno che poi sarebbe degenerato nel casting. Noi eravamo abituati, noi italiani all'epoca, ad avere personalità politiche che avevano fatto una militanza, diciamo, molto lunga, prima consigliere provinciale o circoscrizionale, poi consigliere comunale, poi deputato, poi, cioè tutto un modo di fare che nasceva dalle scuole dei partiti. Invece Berlusconi rivoluzionò completamente, anche alla luce del nuovo meccanismo di comunicazione politica di cui ho parlato prima, dove la televisione diventò l'elemento principale a detrimento della carta stampata. Ebbene, questa novità Berlusconi fu capace di interpretare e di gestirla anche attraverso un personale politico che non aveva più nulla a che vedere con quello precedente. E tuttavia attenzione, perché anche in questo Berlusconi si dimostrò capace di cogliere l'humus, perché nel voto a Forza Italia e nel polo delle libertà e del buon governo, che pure era una condizione particolare perché Berlusconi fece l'alleanza con la Lega di Umberto Bossi al nord, polo delle libertà, e fece l'alleanza al sud con Alleanza Nazionale, polo del buon governo, ma Bossi e Fini si odiavano, non volevano fare lavoro insieme. Bossi parlava dell'Alleanza Nazionale come della porcellaia fascista, insomma, per capirci qual era l'atteggiamento nei confronti di quel coagulo nuovo che veniva messo in campo. E tuttavia appunto Berlusconi non solo si avvalse della spina dorsale dei suoi agenti pubblicitari, di Pubblitalia, però fu capace anche di raccogliere la domanda di novità che conteneva anche, come dire, un aspetto culturale diverso. Non a caso nelle liste di Berlusconi ne trovarono posti esponenti culturali, professori, il partito dei professori fu anche definito, oltre che partito di plastica in maniera meno laudativa, è il partito dei professori, perché con Berlusconi si candidarono figure che normalmente erano state appannaggio della cultura di sinistra e che invece scelsero di correre, di competere con Berlusconi. Ne cito solo alcuni: Marcello Pera, che poi diventerà presidente del Senato, era un filosofo molto vicino alle tesi di Karl Raimund Popper, e poi Giuliano Urbani, tessera numero 3 di Forza Italia, un politologo di grande rilievo, Giorgio Rebuffa, Saverio Vertone, Lucio Colletti, che era, insomma, diciamo, col suo libro Marxismo ed Hegel, che era diventato uno dei punti di riferimento del riformismo socialista.
2: E questa era la voce del giornalista Carlo Fusi, che ritroveremo ancora subito dopo una breve pausa.
3: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great

0: campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: E 52 di martedì 30 giugno 2026, siete sempre all'ascolto del programma italiano di SBS, questa mattina insieme a Jacopo Iannelli e Paolo Gallo, e con voi stiamo ripercorrendo 80 anni di storia della Repubblica.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Il polo delle libertà e del buon governo si contrapponeva a quella che Achille Occhetto, che ne era leader, aveva con mal riposta fiducia definito la gioiosa macchina da guerra. Abbiamo quindi chiesto a Carlo Fusi se secondo lui l'errore di valutazione della sinistra sia stato determinante o se davvero il cavaliere sparigliò le carte e lasciò tutti sorpresi grazie alle sue capacità, in fondo politiche e comunicative.
2: Sono due elementi, sia la sottovalutazione, diciamo così, del fenomeno berlusconiano, che era insomma un imprenditore totalmente nuovo. Io ricordo tanta gente che pensava che Berlusconi insomma era un parvenu, uno che si sarebbe fatto un giro sulla giostra politica e poi sarebbe sceso perché non sarebbe stato più capace di gestire l'eventuale successo ottenuto, mentre c'era forse una preoccupazione più grande per quello che era l'avanzata della destra, rappresentata da Gianfranco Fini, dall'Alleanza Nazionale, che prese quasi il 13,5% dei voti. Quindi insomma c'era una preoccupazione per una destra che non appariva ancora in linea con i valori repubblicani, cosa che invece sulla quale Fini lavorò molto fortemente e gli va dato merito. Quindi allora, da un lato appunto l'incapacità della sinistra di capire chi era il fenomeno Berlusconi, di non capirlo, perché era un fenomeno apolitico o addirittura antipolitico, mentre invece da quella parte là c'era tutta una classe dirigente che viveva di pane e politica, quindi aveva un'idea, usava meccanismi mentali di vecchio stampo che non erano in grado di percepire la novità che si stava avvicinando, e dall'altra la capacità di Berlusconi da imprenditore di saper gestire il momento politico che aveva di fronte, di aver saputo usare alla grandissima lo strumento televisivo. E quindi insomma diciamo il combinato disposto, come dicono i giuristi, sia della sottovalutazione sia della forza prorompente e della novità politica, ripeto, perché Berlusconi fu capace di mettere insieme due forze che non si volevano mettere insieme, come la Lega e Alleanza Nazionale, e di assumere la leadership di questo fenomeno politico, della vittoria di un centrodestra come mai si era visto in Italia. A tutto questo contribuì anche un nuovo sistema elettorale, quello che appunto chiamiamo Mattarellum, che era un sistema, il 75% dei seggi venivano assegnati con un sistema maggioritario, collegi uninominali, dove chi arrivava primo vinceva, e poi il restante 25% con invece il vecchio sistema proporzionale, il sistema con meccanismo Dont. Ed è un passaggio storico, veramente storico, perché l'Italia fin da quando sconfisse il fascismo, il nazifascismo, e si dotò di strumenti democratici di gestione della vita politica, aveva sempre optato per il sistema proporzionale, perché era necessario che nel Parlamento fossero presenti tutte le correnti del paese che nel corso dei 20 anni della dittatura fascista erano state silenziate. Quindi insomma per 50 anni aveva retto questo sistema. Il passaggio dal proporzionale al maggioritario, cioè la sostanziale scomparsa del centro, di cui appunto la Democrazia Cristiana era l'emblema, il pilastro politico, l'accantonamento della Democrazia Cristiana favorì poi la nascita di due schieramenti, di due aggregazioni, una di centrodestra e una di centrosinistra, che competevano per il governo e che poi dopo 30 anni sono ancora lì, insomma, diciamo, con cambiate le leadership, i personaggi, però insomma il centrodestra che si è inventato Berlusconi è sempre lì e oggi governa attraverso la Meloni, il centrosinistra che si aggregò attorno all'asse portante del PDS, poi modificato in PD, insomma sta lì, oggi fa l'opposizione.
3: Abbiamo visto quindi quanto le elezioni del 1994 furono uno spartiacque, perché furono le prime della Seconda Repubblica, con la dissoluzione quindi del vecchio sistema politico della Prima Repubblica. Tuttavia il primo governo Berlusconi, quello appunto che uscì da queste elezioni, non arrivò neanche a mangiare il panettone quell'anno, perché da maggio non arrivò nemmeno a dicembre, complice l'uscita dall'alleanza di Umberto Bossi.
1: La partnership politica traballante che Berlusconi era riuscito a mettere in piedi si sfaldò in pochi mesi e noi abbiamo chiesto a Carlo Fusi quale sia stato il lascito di quelle elezioni del 1994.
2: Intanto la prima cosa, il lascito principale, sullo quale si può discutere poi se sia un lascito positivo o negativo, però insomma, ripeto, il cambio di comunicazione politica, il modo con il quale la leadership politica si rivolge all'elettorato, si rivolse allora e si rivolge oggi all'elettorato, è totalmente diverso, non ci sta più, sia dal punto di vista proprio della gestione dell'informazione politica, sono scomparti i pattoni, come si dice, sono

0: scomparsa le vecchie etichette. Quindi la comunicazione politica è diventata un'altra cosa, si è avvalsa dello strumento televisivo e questo ha modificato in profondità la maniera con la quale la politica si rivolge ai cittadini, e i cittadini chiedono alla politica di soddisfare i propri bisogni. L'altra cosa più negativa è il casting. Praticamente i partiti personali, di cui Berlusconi è stato l'emblema principale, hanno devastato il modo di far politica. I partiti sono sostanzialmente scomparsi e sono diventati, nel via nel tempo, solamente uno sgabello sul quale il leader di turno si poggia per far valere la sua leadership. Però i partiti a cui eravamo abituati, cioè quelli con divisi incorrenti, con le contrapposizioni ideali, pratiche dell'uno o dell'altra componente, non ci sono più. Ecco, cosa è rimasto? È rimasta la conformazione dell'offerta politica, perché indipendentemente dal fatto che il Mattarellum poi è stato cambiato, però sostanzialmente il modo con il quale la politica, l'offerta politica si rivolge all'elettorato è rimasto quello. Da un lato tre partiti di centrodestra, Forza Italia, Lega e adesso non c'è più Alleanza Nazionale, ci sono Fratelli d'Italia, che è però una filiazione di quella esperienza politica con leadership modificate, però quei tre erano e quei tre sono rimasti. E dall'altra parte il PD, PDS, poi passato è diventato PD, attorno a sé, prima c'erano i cespugli, adesso c'è Conte, ci sono i 5 Stelle, perché nel frattempo le cose sono molto cambiate, però insomma comunque fanno parte di un'aggregazione che si contrappone alla destra. Quel modo di interpretare la politica, cioè la scomparsa del centro per 50 anni di vita politica italiana, incarnato dalla Democrazia Cristiana, ma non solo, beh, quella roba lì non c'è più, non c'era allora, scomparve allora e non si è più ripresentata.
1: E queste sono le parole del giornalista Carlo Fusi che chiudono il quinto episodio di Buon Compleanno Repubblica, una serie a cura di Andrea Pagani.
2: E la prossima settimana ritroveremo il prossimo e ultimo episodio, quello sulle elezioni del 2013, ovvero la fine del berlusconesimo e della Seconda Repubblica.
1: E questo episodio di Buon Compleanno Repubblica ci ha portato alla fine della prima ora, ce n'è una seconda, quindi non muovetevi. Ovviamente la seconda ora inizierà dal giornale radio, ancora a cura del nostro Carlo Reglia, quindi non muovetevi, perché nella seconda ora ci sarà tanta informazione, ma anche musica e alla ricetta della settimana.

0: Venezuela, il bilancio ufficiale delle vittime supera quota 1700, trovati i corpi di 3 italiani nelle macerie. Australia, il deputato liberale Andrew Hastie contro la monocultura di Pauline Hanson. Italia, bollino rosso per 22 città su 27, l'AFA inizia a spostarsi nell'est dell'Europa. Sport, mondiali, Germania-Paraguay in corso, siamo arrivati al secondo tempo supplementare, al risultato parziale di 1-1. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio, condotta in studio da Carlo Reglia. Il bilancio delle vittime nel Venezuela, colpito dal terremoto, ha superato quota 1700, mentre si affievoliscono le speranze di trovare sopravvissuti sotto le macerie. Le Nazioni Unite, temendo un ulteriore aumento delle vittime a seguito dei 2 terremoti della scorsa settimana, hanno annunciato che forniranno al paese 10.000 sacchi per cadaveri, pur sperando che il bilancio finale delle vittime non sia così elevato. Il governo venezuelano ha affermato che oltre 2.600 soccorritori provenienti da tutto il mondo sono impegnati nell'operazione di ricerca. La vicepresidente dell'Ecuador, Maria José Pinto, ha dichiarato che l'Ecuador sta inviando aiuti umanitari, tra cui acqua, dentifricio, spazzolini da denti e sapone.
1: Desde la sociedad civil.
2: Civil society is sending a 50 metric ton plane of aid to Venezuela. That's being organized by civil society and the private sector. We are sending about one plane with aid per day. We also have rescue workers, as you know, at the site of the earthquake, and we will continue to accept whatever people bring in terms of aid for the earthquake victims in Venezuela.
1: Quanto il pueblo siga trayendo.
0: Intanto a Caracas è stato recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo e individuati quelli della moglie e della figlia sotto le macerie. Sono 11 cittadini italiani che risultano deceduti per ora, ha fatto sapere la Farnesina. I feriti italiani sono 4, 40 dispersi e 29 gli italiani rintracciati. Invece la ministra degli esteri Penny Wong ha dichiarato al programma ABC News Breakfast che il Dipartimento degli Affari Esteri sta fornendo assistenza a 7 persone colpite dai terremoti in Venezuela. La senatrice Wong non ha voluto rivelare ulteriori dettagli su queste persone, né se si tratti di cittadini australiani, ha affermato che il governo è in contatto con chi ha bisogno di aiuto.
3: We are providing some consular assistance to some 7 individuals. We obviously will continue to engage with authorities to determine if any Australians need further assistance.
0: Spostiamoci in Australia. Andrew Hastie, esponente di spicco del Partito Liberale, ha dichiarato che la coalizione intende distinguersi da One Nation, mettendo in guardia contro la promozione da parte di Pauline Hanson di quello che lei ha definito una monocultura. La leader di One Nation ha approfittato del suo discorso al National Press Club di 2 settimane fa per dichiarare che il multiculturalismo come politica era fallito e ha invece invocato che l'Australia diventasse una società monoculturale. I 2 nuovi sondaggi condotti nella settimana successiva al discorso al Press Club, il sostegno complessivo a One Nation e alla coalizione è sceso di 3 punti, attestandosi al 46% secondo News Poll e di 4 punti, attestandosi al 47% secondo Redbridge. E secondo Hastie, il termine monocultura non è utile al dibattito.
4: Monoculturalism, multiculturalism, I think in the end people don't work in categories. Everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character. It served us very well for many years. No one wants to see people kicked out of their country because they're not Anglo-Saxon, for example. That would be ridiculous, and I know there are people online who are making that argument. I just think we need to learn how to live peaceably together, and the best way to do that is to recognize we have a common set of values.
0: Domani milioni di australiani si sveglieranno con salari più alti e un'imposta sul reddito più bassa, poiché il nuovo anno fiscale porta con sé una serie di cambiamenti per i lavoratori e le famiglie. Circa 2,8 milioni di lavoratori con salario minimo o retribuzione prevista dal contratto collettivo riceveranno un aumento salariale a partire dal primo periodo di paga completo che avrà inizio il 1 luglio o successivamente. Il salario minimo nazionale aumenterà di quasi il 6%, raggiungendo i $26.44 l'ora, mentre i salari minimi previsti dai contratti collettivi aumenteranno del 4,75%. Anche gli ultimi tagli fiscali del governo entreranno in vigore domani, riducendo l'aliquota marginale più bassa dal 16 al 15%. I datori di lavoro saranno inoltre tenuti a versare i contributi pensionistici contestualmente alla retribuzione, anziché trimestralmente, consentendo così ai lavoratori di ricevere prima i propri risparmi previdenziali e riducendo i contributi pensionistici non versati. Il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato di aver tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz da quando all'inizio di questo mese ha firmato un accordo di massima con gli Stati Uniti. Il futuro dello stretto è stato un punto cruciale durante i colloqui tra Teheran e Washington, poiché l'Iran sta valutando l'introduzione di tariffe di servizio che non erano in vigore prima che gli Stati Uniti e Israele sferrassero attacchi contro Teheran all'inizio di quest'anno. Il governo dell'Oman, che rivendica la sovranità dello Stato insieme all'Iran, ha fornito messaggi contraddittori sulla possibilità di richiedere in futuro un canone per la gestione della via navigabile. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel frattempo, ha ribadito che alcuni rappresentanti statunitensi sono in viaggio verso il Qatar per ulteriori negoziati con l'Iran, un'affermazione che Teheran ha smentito.
5: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that.
0: Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi e domani le città in rosso saranno 25 dalle 18 del fine settimana e si registrano anche le prime vittime. Due anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti del calore, mentre ad Albano Terme in provincia di Padova è morto un imbianchino mentre stava lavorando. L'AFA avrebbe però i giorni contati. Mercoledì arriverà infatti una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine e le temperature torneranno a valori più in linea con il periodo e l'ondata di caldo che ha causato oltre 1000 vittime nella parte occidentale del continente si sta spostando verso est. Gran parte della Romania è sotto allerta rossa per il caldo con temperature

0: che ieri hanno raggiunto i 41 gradi. Giorgia Meloni è tornata in televisione dopo gli impegni internazionali e in una trasmissione su Rete 4 ha dichiarato che si potrebbe superare un altro grande tabù, cioè quello di un presidente della Repubblica di destra. Secondo Giorgia Meloni si tratterebbe della chiusura del cerchio, l'affermarsi di una cosa banalissima, queste le sue parole. Dopo la presidenza del Consiglio e il governo di pure più longevo di ormai quasi tutti quelli del passato, la destra potrebbe esprimere ottimamente anche il capo dello Stato. Una quindicenne è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torre Faro nel Messinese. Le sue condizioni sono apparse subito disperate nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale e sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici.
1: Hanno ammazzato mia nipote, sa perché? Un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce nella caduta e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
0: Queste le parole dello zio dalla RAI. Valute, il dollaro australiano è scambiato a 60 centesimi di euro e 68 centesimi di dollaro statunitense. Sport, mondiali, Germania, Paraguay si sta avviando alla conclusione. Siamo arrivati al 118esimo, ancora due minuti prima di potenziali calci di rigore. Risultato parziale di 1-1, è passato in vantaggio il Paraguay con un gran colpo di testa di Enciso al 42esimo. Pareggio di Havertz al 54esimo. Il Brasile in precedenza soffre.

0: Buongiorno e ancora ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS di martedì 30 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Paolo Gallo fino alle 10. In questa seconda ora di programma noi torneremo in Medio Oriente per analizzare due fronti che vivono situazioni delicate e di tensione, ovvero il Libano e la Siria meridionale.
1: Parleremo poi di un binomio molto sempre presente nella società, ma troppo spesso ignorato, ovvero quello tra immigrazione e sport. Lo faremo attraverso la Fune Azzurra, lo sport italiano nei cinque continenti, un progetto che mira a comprendere come lo sport ha accompagnato le vicende di immigrazione degli italiani negli ultimi due secoli.
0: E poi, come tutti i martedì, spazio alla cucina italiana, oggi con una ricetta ideale per i mesi più freddi e le giornate grigie, ovvero le guance di manzo al barolo con la polenta. Inoltre noi vi ricordiamo che potete sempre contattarci via SMS per richieste musicali, opinioni o anche solo un saluto, vero Paolo?
1: Esattamente, potete scriverci allo 0429 996 263 per anche semplicemente, come hai detto tu, un saluto per farci sapere cosa vi passa nella testa, anche per aggiornarci sulla partita Germania-Paraguay che si va ai rigori, insomma. Quindi se sarete lì scriveteci tutti quanti, ma soprattutto rimanete con noi fino alle ore 10.
0: E apriamo questa seconda ora di programma guardando ancora al Medio Oriente. Se nella prima parte di programma abbiamo parlato delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e della situazione nella striscia di Gaza, ci spostiamo ora su un altro fronte particolarmente delicato, ovvero il Libano. Libano dove resta alta la tensione lungo il confine con Israele e dove gli equilibri regionali continuano a essere molto fragili. Ascoltiamo quindi al riguardo il giornalista e corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto, Michele Giorgio.
2: Ma l'elemento centrale di queste ultime ore non è tanto militare, perché la situazione sembra essersi leggermente calmata, possiamo usare questa espressione, rispetto almeno a quella ai bombardamenti con tantissime vittime tra i libanesi, anche tra i civili libanesi che abbiamo visto nei giorni scorsi e nelle settimane passate. La questione è soprattutto politica, c'è cioè l'intesa che Israele e Libano hanno raggiunto a Washington questo accordo quadro e sta provocando non tanto tensioni sulla frontiera tra Israele e Libano, ma all'interno di

0: Libano, perché questa decisione è stata definita da Hezbollah una resa totale. E naturalmente questo ha riportato, ha fatto riemergere la frattura storica che c'è in Libano tra una metà dei libanesi che sono contro Hezbollah, che vorrebbero anche fare la pace con Israele ed essere totalmente filo occidentali, ma con un'altra metà dei libanesi che invece non condividono quel pensiero, sostengono più o meno la resistenza, l'asse della resistenza, così come viene chiamato il fronte che è capeggiato da Hezbollah. Ecco, tutto questo potrebbe creare una instabilità, una precarietà in un paese che è storicamente precario come il Libano e che ha vissuto anche una sanguinosissima guerra civile, e quindi bisognerà davvero vedere quali saranno gli sviluppi che avverranno all'interno del paese dei cedri, almeno in questa fase, più che sullo scontro tra Israele e Hezbollah lungo il confine o comunque all'interno del territorio del Libano del Sud.
1: E questa appunto la voce di Michele Giorgio, giornalista con cui ci siamo collegati prima del programma per fare un po' il punto della situazione sul Medio Oriente, e con Giorgio abbiamo parlato anche di uno dei fronti meno raccontati dai media internazionali, ovvero la situazione nella Siria meridionale, un'area dove le tensioni restano forti e dove gli sviluppi locali rischiano di avere conseguenze più ampie sugli equilibri dell'intera regione. Ascoltiamo ancora Michele Giorgio a riguardo.
0: Probabilmente si sta un po' ignorando quello che accade nella Siria meridionale, dove Israele tra l'altro occupa centinaia di chilometri quadrati di territorio siriano, ci sono state anche altre incursioni, eccetera, questioni che passano un po', così come anche la frontiera tra Siria e Libano, dove due paesi che erano, sono stati alleati per moltissimi anni, in questo momento vivono una situazione dove c'è la questione Hezbollah che si sta ponendo di nuovo nei rapporti con le nuove autorità di Damasco dopo la caduta di Bashar Assad. Il fatto che il presidente americano si sia rivolto alla Siria per combattere Hezbollah, una richiesta per la verità alquanto irrazionale, bisogna dire, illogica, e comunque il segnale di come la Siria viene vista anche dall'Occidente, non solo dagli Stati Uniti, come possibile pilastro di un Medio Oriente che qualcuno vuole in evoluzione a causa di tutto quello che stiamo vedendo da diversi anni a questa parte. Si è parlato anche della Siria come possibile punto di passaggio per le rotte del petrolio per evitare lo stretto di Hormuz. Naturalmente c'è anche la questione di poi come si porrebbe in tutto questo e in tante altre questioni un altro paese molto instabile che è l'Iraq, un paese che è fratturato al suo interno tra coloro che sono schierati con l'Iran, milizie vere e proprie che collaborano strettamente con Teheran, e invece un'altra parte dell'Iraq che evidentemente vuole mantenere rapporti più stretti con l'Occidente e anche gli Stati Uniti. Insomma, di questioni nel Medio Oriente non ne mancano e quindi i motivi di crisi e di conflitto sono infiniti.
2: E questo era un altro estratto dell'intervento del giornalista Michele Giorgio in collegamento da Gerusalemme, intervistato poco prima dell'inizio di questo programma da Paolo Gallo. L'intervento integrale di Michele Giorgio potrete ritrovarlo come sempre su sbs.com.eu/italian, sulle nostre pagine Facebook o Instagram o sull'app podcast che più preferite.
3: State ascoltando SBS Italian.
1: E noi rientriamo qui in diretta mentre la Germania ha sbagliato il primo dei calci di rigore appunto che si stanno appunto tirando in questo momento. Ricordiamo Germania-Paraguay, una delle partite che appunto si stanno giocando in questo momento, che potete vedere su SBS in diretta, appunto uno dei sedicesimi di finale. Ha sbagliato.
2: Sei contento, Paolo?
1: E ha sbagliato uno dei principali giocatori di questa partita, ovvero Kai Havertz. Ma in questo momento io tifo per vedere Francia-Germania agli ottavi di finale. finale. Quindi dico soltanto questo. Però continuiamo a parlare di sport, e lo facciamo parlando anche di immigrazione, un binomio che ha sempre avuto forti legami, ma che non è stato studiato ancora approfonditamente. Dai 5 migranti italiani che fondarono il Boca Junior in Argentina, fino al celebre Peñarol, fondato da migranti di Pinerolo, magari parlando anche del mito del baseball americano Giuseppe Joe DiMaggio, Lionel Messi, cui bisnonni erano marchigiani.
2: La Fune Azzurra, lo sport italiano nei 5 continenti, è un progetto di ricerca del Museo Nazionale dell'Immigrazione Italiana insieme alla Fondazione Migrantes. E questo progetto ha l'obiettivo di ricostruire, come dicono loro per la prima volta, la storia e l'attualità dello sport praticato dagli emigrati italiani e dai loro discendenti nel mondo.
1: Una ricerca attraverso 5 continenti per comprendere come lo sport ha accompagnato le vicende di immigrazione degli italiani negli ultimi 2 secoli. Paolo Masini è il direttore del Museo dell'Immigrazione Italiana e ha parlato di questo progetto con il nostro Carlo Reglia, spiegando come prima cosa che significato ha la fune del titolo della ricerca. Ascoltiamo.
4: Ci veniva in mente, partendo rispetto al lavoro che facciamo e la mission che portiamo avanti come museo, la fune, che era quella che veniva lasciata una volta che le navi partivano dai porti per raggiungere terre lontane. Pertanto ci è venuta appunto l'idea di chiamare Fune Azzurra questo progetto, anche perché poi la fune percorre i vari continenti legando in qualche maniera quello che gli italiani hanno fatto in giro per il mondo, in particolare legati allo sport, appunto, e poi azzurra, perché dicevi bene, il colore della nostra nazionale.
5: Quindi collegamento tra sport e migrazione che è ricchissimo di nomi, magari non ci si pensa tanto, ma dietro a squadre all'estero, dietro a grandi campioni c'è una piccola fetta d'Italia. Il più divertente è il Peñarol, che da bambino mi sembrava una cosa esotica, per poi scoprire che era Pinerolo, il paesino piemontese.
4: Esatto, il quartiere del Peñarol nasce da abitanti di Pinerolo e poi la squadra che nasce lì appunto prende il nome dal quartiere. Ma lo sport in genere, in particolare forse il calcio, altri sport di squadra, hanno giocato e giocano tuttora un ruolo fondamentale. Basti pensare a quello che hanno combinato i 5 ragazzi di origine ligure, lucana e campana, che mettendosi insieme alla Boca mettono su il Boca Junior, che è uno dei club più seguiti in assoluto al mondo, oppure il River Plate, sempre fondato da italiani, ma anche in Australia il Marconi o mille altre cose, Carboneros, tantissimi club che sono nati anche come strumento di integrazione. La Fune Azzurra nasce proprio per questo. Noi crediamo fortemente che lo sport, soprattutto quello di squadra, è un grande strumento integrazione, sia per i nostri emigrati sia per gli immigrati in Italia, tant'è vero che la Fune Azzurra, che realizziamo con il contributo anche di Migrantes, che è la fondazione della CEI, si basa su 2 filoni, pertanto quello all'estero legato all'immigrazione, ma anche le tante realtà che utilizzano lo sport di squadra per gli immigrati in Italia. Noi con questa ricerca, che è la prima volta che si fa in Italia, andiamo a cercare appunto le società sportive di tutti gli sport nate da italiani nel passato e anche nell'attualità, e in qualche maniera capire quanto e che tipo di sport fanno i nostri italo-discendenti attualmente all'estero dai 6 ai 25 anni. È proprio un percorso specifico sullo sport, perché crediamo che sia un grande strumento di integrazione e di appunto inserimento nelle varie società dove vanno i nostri emigrati.
5: Nonché di riscatto sociale, per esempio, rifacendoci all'Australia, che chiaramente è il terreno che conosco meglio, l'AFL, l'Australian Football, uno sport che era totalmente alieno per gli italiani, è diventato un trampolino di lancio, anche non soltanto per riscatto sociale personale, ma anche dell'intera comunità. Per esempio, mi viene in mente questo giocatore di AFL molto famoso negli anni 80, Roberto Di Pierdomenico. E il suo cognome, praticamente impossibile da pronunciare per gli australiani, entrò in un certo senso nel mainstream.
4: Ma certo che sì, ma anche nel rugby abbiamo tantissimi esempi. All'Australia di recente abbiamo portato le storie World Baseball Classic di Houston e abbiamo portato le storie dei nostri grandi campioni da Joe Di Maggio, anzi da, come dico io, Giuseppe Paolo Di Maggio, perché così.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Le storie raccontate facevi bene te a ricordare le storie dell'Australia. È proprio quello che noi vogliamo fare attraverso questa ricerca. E chiediamo un grande aiuto apposta. Ti ringrazio per l'opportunità che ci dai, crediamo un grande aiuto a tutti per segnalarci queste storie, perché è davvero un lavoro importante. Accanto a noi ci sono il CGE, varie università italiane, tutte le associazioni di italiani nel mondo che stiamo coinvolgendo, però non bisogna mandare persa nessuna realtà che rischieremo davvero di non inserire in questa grande enciclopedia dello sport nato da italiani.
2: Siamo in collegamento con Paolo Masini, presidente del MEI, il Museo dell'Immigrazione Italiana, per parlare di questo progetto. La Fune Azzurra, la fune, come ci spiegava prima, che ricorda le funi delle navi dell'immigrazione, ma anche un collegamento fra i vari continenti. Ecco, veniamo proprio a questa ricerca. Cosa pianificate di fare e cosa state già facendo?
1: Noi già stiamo, appunto, abbiamo avviato questi form da riempire, basta andare sul sito museomei.it per prendere tutto il materiale necessario che si può compilare ognuno rispetto alle proprie conoscenze, e appunto ci stanno dando una mano l'Università di Genova, l'Università di Bologna e Tor Vergata, che con noi seguono il progetto, e alla fine presenteremo tutto il lavoro fatto, faremo un documentario sulle varie realtà appunto sportive degli italiani, e sarà un modo anche per poi mettere in rete tutto questo. Noi di recente a Ischia nel mese di maggio abbiamo fatto il primo torneo delle radici, cioè un torneo che ha messo insieme squadre italiane, in questo caso dell'isola di Ischia, una squadra argentina e una squadra cilena, squadre nate di italiane, addirittura quella argentina compieva 100 anni quest'anno. E abbiamo fatto questo torneo under 13 e è andato molto bene, e proprio si basava il torneo sulle radici e sui talenti, pertanto anche una spinta in più per vedere anche noi i mondiali, l'Italia i mondiali
2: in qualche modo, ecco.
1: E certo, perché se non si parte dai talenti, che sono anche spesso, come vediamo ogni tanto, dai nazionali che escono, anche nati fuori dall'Italia ma figli di italiani, avremo grandi opportunità. Tra l'altro proprio in queste ore abbiamo lanciato una cosa particolare: dopo il record di Messi dei gol segnati in un mondiale, abbiamo ritirato Messi, tra l'altro di origine marchigiana, di Recanati, abbiamo tirato fuori la storia del Filtrador, che è stato stabile, che è stato il capocannoniere del primo mondiale in Uruguay con 8 reti. Pertanto abbiamo realizzato questo video, un mini documentario della serie Il Civico delle Radici, dove abbiamo raccontato la storia di Stabile, unendola in qualche maniera a quella di Messi. Pertanto i due capocannonieri sono di origine italiana.
2: Ecco, chi ha scelto l'Italia, non ce lo ricordiamo tanto, però effettivamente è un prodotto australiano, è stato Bob Ovieri, che tra gli anni 90 e il 2000 è stato probabilmente la punta, il centravanti italiano più forte di tutti. Ebbene, la sua carriera iniziò proprio al Marconi Club, come citavi prima.
1: Sì, il Marconi, ma molti con il Marconi con il quale siamo in contatto e già stiamo inserendo chiaramente nel nostro lavoro, ma c'è il Veneto Club, ci sono varie realtà sportive nate in Australia che vogliamo seguire, vogliamo censire, e poi quello che chiediamo anche documentazione storica da poter inserire nel nostro museo. Appunto, il nostro museo si è caratterizzato su vari aspetti, sullo sport in particolare, perché crediamo proprio lo sport sia grande strumento di integrazione. In questo periodo stiamo facendo un grande lavoro anche col Ministero degli Esteri, col Dipartimento della Diplomazia Sportiva. Siamo stati, dicevo prima, a Houston per il Bervo raccontando quelle storie, siamo stati adesso a Sofia raccontando per il giro della partenza del Giro d'Italia, raccontando le storie di ciclismo e di immigrazione, staremo a Hong Kong il 15 luglio per i mondiali di scherma, anche lì raccontando storie, ma fino ad arrivare ai mondiali di rugby, che se non sbaglio si faranno in Australia. Pertanto, insomma, stiamo facendo un ottimo lavoro a 360 gradi sullo sport, scoprendo anche delle chicche molto divertenti.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Con la maglia dell'Italia, dell'europeo Under 17. Nella stessa famiglia, quindi, due opzioni diverse.
2: Sì, beh, pure quella delle scelte della nazionalità, insomma, riguarda varie sfere, sia personali che professionali che affettive. Questo è un caso davvero, davvero particolare e comunque la conferma che è un mondo in continua evoluzione, no? Anche adesso nei mondiali si vedono tanti nomi che chiaramente ricordano un'origine italiana. È un mondo e una comunità in continua evoluzione, quella dell'immigrazione, io la definisco la più grande narrazione popolare e collettiva del nostro paese, che ha 3.000 rivoli e 3.000 storie, pertanto è la conferma di un'unica comunità mondiale che poi a volte prende la nazionalità di un tipo o di un altro, ma insomma siamo sullo stesso pianeta e forse troppo spesso ce ne dimentichiamo.
1: Una battuta in conclusione, Paolo, quindi cosa si può fare se si vuole aiutare per questa ricerca?
2: Sì, andare sul nostro sito museomei.it e compilare i formulari che sono in varie lingue, in inglese, in portoghese, in spagnolo, in francese, pertanto non c'è alcuna scusa per non aiutare il nostro paese a riscoprire questo grande strumento che è lo sport. Pertanto grazie ancora a voi per l'opportunità e aiutateci a scoprire fino in fondo il variegato mondo e colorato mondo sportivo dello sport italiano in tutto il mondo.
3: E questa era l'intervista di Carlo Oreglia a Paolo Masini, direttore del Museo dell'Immigrazione Italiana, che insieme alla Fondazione Migrantes ha organizzato il progetto La Fune Azzurra, lo sport italiano nei 5 continenti, e l'intervista potrete come sempre ritrovarla su sbs.com.u/italian o sull'app per podcast che più preferite.
4: Nel frattempo quasi non ci bastavano i 10 minuti di questa intervista per coprire i calci di rigore tra Paraguay e Germania, perché c'è stata un colpo di scena dopo l'altro. La Germania sotto di due rigori era riuscita a pareggiare nei primi 5 calci di rigore, appunto, per poi perdere al primo rigore ad oltranza, quindi agli ottavi di finale, a sorpresa diciamo, ci va il Paraguay per aver vinto appunto ai calci di rigore contro la Germania. Adesso facciamo un break, scusami Jacopo, vuoi dire qualcosa?
3: No, volevo dire che quindi a questo punto Australia meglio della Germania. Australia ha pareggiato col Paraguay, quindi
4: esattamente, sì, dai, stiamo qua, disquisiremo di questa cosa più tardi nella rassegna stampa con Carlo Oreglia. Adesso facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo una canzone e poi appunto Carlo Oreglia ci porterà nelle edicole australiane per capire cosa c'è scritto sui quotidiani oggi. A tra poco.
0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back.

0: per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: 9:38 della costa est di martedì 30 giugno, siete sempre all'ascolto del programma italiano di radio SBS in compagnia di Jacopo Iannelli, Paolo Gallo e a noi si è aggiunto ora anche Carlo Oreglia. Ciao Carlo.
1: Buongiorno Jacopo, buongiorno Paolo e buongiorno a tutti voi all'ascolto.
0: Allora io ho scelto questa canzone.
2: Esatto, con questo ritmo carioca anche.
0: Eh sì, dei Selton. I Selton che devo dire il vero non conoscevo fino a questa mattina, ma ho scoperto che sono una band indie folk brasiliana che vive però a Milano ed è formata appunto da quattro amici di Porto Alegre. Perché ho scelto questa canzone? Insomma, potreste immaginarlo per la vittoria del Brasile, per cui
2: pensavo che
0: un po' noi italiani tifiamo con Carlo Ancelotti.
1: Vittoria del Paraguay che magari ha
0: esatto, ma qui gli è

0: precedenti ci superano di continuo. Carlo, abbiamo visto i rigori?
1: Abbiamo visto i rigori.
2: Che roba, infatti, è stata, Carlo? Che roba è stata?
1: Insomma, diciamolo, piccolo aggiornamento sportivo, insomma, non so se ne avete parlato, comunque il Paraguay fa l'impresa, dopo essere stato criticato per la partita venerdì scorso contro l'Australia, che è stata descritta da alcuni commentatori come la partita più brutta della storia dei mondiali.
2: Possiamo confermare, dai.
1: e forse ci siamo, visto che lo spettacolo non è stato, insomma, le due squadre sapevano che sarebbero passate più o meno tutte e due con un pareggio, per cui non si sono fatte tantissimo male. Bene, il Paraguay si è dimostrato un vero e proprio cagnaccio e ha giocato un'ottima partita difensiva, ma non solo, passando in vantaggio contro la Germania, subendo il pareggio, rischiando nei tempi supplementari per un gol annullato alla Germania per carica su portiere, che in effetti ci stava. E poi il rigore, disastro della Germania, che tira una serie di rigori orrendi. Si vede proprio come la tensione faccia tirare male proprio i calci di rigore, sì, a campione scafati. Però diciamo un gran heel portiere della Paraguay,
2: che
1: Paolo,
2: per noi non sono riusciti a sfruttare lo slancio emotivo, perché insomma vai sotto di due rigori nei cinque iniziali, riesci a recuperare, perché ormai a quel punto ad oltranza, cioè la spinta emotiva ovviamente era a favore più della Germania che del Paraguay.
1: Specifichiamo questo, con Germania che si ritrova sostanzialmente, anzi Paraguay che si trova con due rigori per vincere e riescono nell'impresa di trarne uno a lato e uno
0: il
1: farselo parare
0: fatto.
1: E invece quindi si sono ritrovati quindi sul pareggio, rigori ad oltranza, e il sosia di Rudi Völler,
2: hai visto? L'ho pensato anch'io,
1: esatto.
0: No, l'ultimissimo sbagliato
1: l'ultimissimo
0: era di
1: Ta.
0: No, quello sbagliato, sì.
1: Che assomiglia praticamente a un Rudi Völler anni 90, per chi si ricorda il calciatore tedesco. Il rigore di Ta condanna veramente la Germania questa sconfitta.
0: E questa mattina, quando abbiamo ripercorso gli anni 90 pensando alla Repubblica Italiana, abbiamo parlato purtroppo del rigore di Roberto Baggio. Insomma,
2: abbiamo sentito la voce di
0: male a Ta, un altro pallone sta tirato alle stelle.
2: Esatto, abbiamo sentito soprattutto la voce di Bruno Pizzo, Carlo Carlo, e per un momento nel senso mi sono sentito quella malinconia.
1: Si è sentito a casa.
2: Sì, ecco. Ma anche quella malinconia di quegli anni, insomma. Vabbè, comunque dai, chiudiamo spazio mondiale. Parliamo invece di
1: comunque scusate, no, soltanto un'ultima battuta, questa,
0: ma sì, niente rassegna stampa,
1: niente rassegna,
2: dai,
1: però
2: parliamo dei mondiali.
1: Questa sconfitta della Germania ai rigori ci fa, come italiani dopo questa ferita di un paio di mesetti fa contro la Bosnia, ci fa sentire un po' meglio, almeno io mi sento un po' meglio.
0: O forse comunque soffriamo anche insieme, perché la Germania, oddio, loro si sono qualificati ai mondiali nelle scorse edizioni, però non è che abbiano fatto benissimo, quindi insomma si aggiungono alla serie delle grandi, delle nobili un po' decadute. No, non quanto l'Italia, purtroppo.
2: Come dicevo prima, io speravo in un ottavo di finale Germania-Francia, sempre considerando che la Francia riesce a battere la Svezia. A questo punto dovrebbe essere una cosa facile per loro, però sai, il calcio è così.
1: È vero, un inizio comunque di delle partite a eliminazione diretta complesso. Anche il Brasile, appunto, sì, hai scelto Jacopo la canzone per festeggiarlo, ma in realtà hanno avuto parecchie difficoltà con il gol della vittoria al 96esimo, all'ultimissimo secondo, quindi
2: sì, anche loro andati
1: non
2: in svantaggio,
1: tutte
2: insomma
1: le grandi.
2: Ormai...
0: Che dici, Carlo? Sei pronto per la rassegna?
2: Andiamo, dai.
1: Cambiamo argomento allora.
0: Iniziamo
1: dai.
0: Allora la rassegna di oggi con la commissione che sta indagando sull'antisemitismo e crimini d'odio, che è ripresa ieri con la deposizione dell'uomo d'affari Stephen Lowy. Come titola il The Australian, Carlo?
1: Ecco, argomenti molto seri. Nella prima pagina del The Australian c'è proprio una foto di questo uomo d'affari in primo piano che guarda in camera. Il titolo è The Lowy Manifesto to Crush Antisemitism. Il manifesto di Lowy per distruggere, per ostacolare l'antisemitismo. E insomma, Stephen Lowy è un nome grosso nella comunità ebraica, ma anche nella comunità imprenditoriale australiana, visto che è il figlio del fondatore di Westfield, il quale di Sydney, il quale è stato un sopravvissuto all'olocausto, quindi a seguito di questa commissione ha avuto l'opportunità di raccontare la sua storia. E il manifesto di Lowy si esplica proprio in diversi punti, proprio di misure attive

0: per la polizia, per proteggere gli ebrei in Australia, e anche un servizio nazionale per giovani persone. Opporsi alla crescita dell'antisemitismo. Sono diversi punti che nascono proprio da quanto è successo a Bondi e sul fatto che lui stesso abbia ricevuto 1500 messaggi di odio online, insomma, una situazione molto, molto difficile per quest'uomo d'affari. E appunto, se volete leggere le sue raccomandazioni, che sono molte, appunto, sul The Australian di oggi.
1: Il Sydney Morning Herald invece sceglie di mettere in prima pagina la storia di Arsène Ostrovsky, che ha testimoniato su come storie drammatiche come la sua possano venire distorte dai social media.
0: Verissimo, e il titolo è Fighting Hate with Love, inutile tradurre, combattere l'odio con l'amore, e in prima pagina del The Age c'è una foto molto tenera di quest'uomo che bacia sulla testa, sulla fronte, la moglie. È una storia parecchio interessante e anche molto inquietante, quella di quest'uomo che Asno Ostrovsky è stata una delle persone che è rimasta ferita durante l'attacco e appunto non sapendo se sarebbe sopravvissuto, si è fatto una foto anche per mandarla come un messaggio alla famiglia. Ebbene, questa foto poi è stata pubblicata, ma poi è stata anche ritoccata con un deepfake per fare sembrare che in realtà non fosse stato ferito durante la sparatoria, ma che gli si fosse applicato del trucco. Insomma, solita teoria complottista. In realtà, secondo queste teorie, lui non sarebbe stato una vera e propria vittima, ma sarebbe stato, per esempio, un agente del Mossad per dimostrare che gli ebrei erano sotto attacco. In realtà, sarebbe stato un attore, nulla di quello che è successo a Bondi a dicembre sarebbe stato reale. Insomma, anche lui è stato vittima di attacchi, paradossalmente mentre era in ospedale a riprendersi di attacchi d'odio e teorie del complotto. Tra l'altro lui è un avvocato dei diritti umani che ha circa 400.000 followers su X, quindi non è anche lui fa parte dell'ecosistema dei social media e ha raccontato appunto questa sua storia proprio per dimostrare come storie reali, storie drammatiche come la sua possono essere completamente cambiate e reinventate dai social media.
2: Carlo, cambiamo invece argomento con il The Age che ritorna ancora sulla corruzione nel mondo delle costruzioni con un titolo che è un parziale atto di accusa al governo, vero?
0: E il titolo è We can't do this alone. Non possiamo farcela da soli. E questo è il titolo a caratteri cubitali. Sopra il titolo c'è la faccia di Jacinta Allen, che è una ripresa di quello che ha detto nel fine settimana, la quale premier del Victoria aveva praticamente dato la colpa al gonfiarsi dei costi in Big Build, cioè tutte le opere di infrastrutture nel Victoria, sia alla corruzione e all'influsso di bande criminali, però dicendo, se avete delle notizie, se avete delle accuse, andate dalla polizia e la polizia sarà in grado di aiutarvi. Sostanzialmente, dicendo, è compito della polizia e questo è il titolo. La task force che si occupa della corruzione si chiama Task Force Hawk, il falco, è una squadra d'elite che è stata creata proprio un paio d'anni fa per combattere la corruzione all'interno di questo Big Build e hanno risposto a questa frase della Premier senza chiamarla in causa, però dicendo sostanzialmente non possiamo farcela da soli, non abbiamo i mezzi per farlo, la gente ha paura di denunciare perché appunto sanno che potrebbero ritrovarsi la casa, le macchine incendiate e delle serie conseguenze di violenza da parte delle bande criminali. E da qui poi l'appello, e l'appello è ora che il governo entri in gioco, non soltanto rimandando al mittente, alla polizia, l'impegno di contrastare questi criminali, ma con leggi nuove e iniziative governative.
1: Grazie mille Carlo per averci portato all'interno delle edicole australiane ancora una volta, e quindi ti auguriamo una buona giornata.
0: Una buona giornata a voi, adesso vado a rilassarmi dopo i rigori.
1: Dopo i rigori, rassegna stampa.
2: Ti prepari per Olanda-Marocco, la
0: esatto.
2: prossima.
0: Che però comunque, diciamo, un'ultima battuta, i rigori, anche se non fanno parte della tua squadra, c'è una tassa emotiva, adesso sono svuotato, proprio non ce la faccio più. Finisco la mia giornata lavorativa adesso.
2: E allora Carlo Reglia va a bersi un caffè e noi ora ci prendiamo una brevissima pausa, grazie Carlo, e poi rientriamo con la ricetta del martedì, a tra poco.
3: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Insight, il programma pluripremiato di attualità di SBS che non ha paura di affrontare argomenti controversi. Guarda Insight ogni martedì alle 20.30 su SBS e in qualsiasi momento su SBS On Demand. SBS Food su canale 33 ti porta a conoscere le destinazioni più deliziose e i nomi più famosi nel mondo della cucina locale e internazionale. SBS Food, 24 ore al giorno sul canale 33. Ti piace il ciclismo? Tieniti aggiornato con notizie e highlight di eventi in tutto il mondo, tra cui il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta, su sbs.com.au/sport. Storie da tutto il mondo su SBS World Movies. Sintonizzati 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, sul canale 32 o in streaming su SBS On Demand.
9: SBS Kickoff.
10: A new music station celebrating football anthems from around the world.
11: It's time for Africa.
9: It's live now
10: on DAB Radio, the SBS audio app.
11: We got the game
9: on. Online and SBS On Demand.
1: Scaricate oggi la SBS audio app per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: L'Italia in cucina. Ricette, ingredienti e buon appetito.
2: Ritorna la nostra rubrica L'Italia in cucina, dedicata alle ricette di piatti italiani condivise con noi da chef italiani qui in Australia. Ed oggi è venuto a trovarci ai nostri studi di Melbourne l'executive chef del ristorante Di Stasio, Federico Congiu. Ciao Federico, benvenuto.
3: Ciao
2: Federico. Allora andiamo dritti al sodo. Che ricetta hai scelto per gli ascoltatori di SBS Italian?
3: Ok, visto che siamo alle porte dell'inverno, ho deciso di fare la ricetta delle guance di manzo al barolo, brasato abbastanza deciso, bello corposo.
2: Le serviamo da sole o
3: con della polenta?
2: Quindi proprio piatto 100% invernale. E questa è la ragione per cui l'hai scelto?
3: Certo, per l'inverno, perché ovviamente vedo molto bene mangiare questo piatto in una giornata un po' grigia come stiamo avendo adesso.
2: E allora, prima di iniziare, ti chiedo a livello di difficoltà da 1 a 10.
3: Il livello di difficoltà direi un 8, e probabilmente tre parti di questo sono la scelta delle guance.
2: Ok, adesso allora ci parlerai meglio della scelta delle guance, affrontando la lista della spesa. Lista della spesa, partiamo proprio dalle guance. Come riconoscere le guance di manzo giuste?
3: La guancia rilascia molto sangue e solitamente ha già un bel po' di sangue. Però è importante, quando dobbiamo comprare, se ti danno una busta che è chiusa e c'ha tanto sangue, io consiglierei di chiedere di aprirla dovunque la stai comprando, giusto per essere sicuro che non ci sia un forte odore. Come ho detto, il sangue può cambiare molto il gusto della carne, quindi vuoi una busta che forse non c'è troppo sangue, o lo apri e la fai annusare al macellaio. Se no, se ce l'hanno già aperte e ce l'hanno lì nel bancone, prima di comprarle consiglio sempre di dare una annusata.
2: Quante guance consigliamo? Ricetta per quante persone? Cosa saranno, un 400 grammi a guancia?
3: Diciamo sì, può essere un po' di meno, però diciamo che sono tre guance per quattro persone, sì. Quindi tre guance di manzo, una cipolla dorata grande, una carota, un ottavo di mazzo di timo, rosmarino e una foglia di alloro, un litro di brodo di manzo o anche brodo di pollo in caso non abbiamo il brodo di manzo, un cucchiaio di concentrato di pomodoro e 200 ml di barolo.
2: Solo 200 ml?
3: Sì, per questo solo 200 ml.
2: Un bicchiere a fianco per lo chef, c'è spazio per quello?
3: Prendiamo una bottiglia.
2: Ok, abbiamo gli ingredienti per le guance. Penso sia un brasato, richiederà un po' di tempo. Magari la polenta abbreviamo un po' i tempi, un'istantanea?
3: Sì, prendiamo un'istantanea, che è semplice. Ti servirebbero 3 litri di acqua o di brodo di pollo, 250 g di burro unsalted, 300 g di parmigiano, 20 g di sale e 500 g di polenta istantanea.
2: Perfetto, allora abbiamo tutti gli ingredienti e allora iniziamo con le preparazioni, Federico.
3: Prima di tutto prendiamo le guance, le asciughiamo bene dal sangue, le condiamo con un po' di sale e pepe e nel mentre scaldiamo una padella, possibilmente antiaderente, se no va bene lo stesso, con un po' di olio di semi, comunque un olio ad alto punto di fumo. Per questo tipo di lavoro io non consiglio di usare olio extravergine, perché praticamente è quasi uno spray, quindi è soltanto per dare il colore alla carne. Quindi andiamo, le facciamo entrambi i lati, li facciamo belli dorati, li rosoliamo per bene entrambe le parti delle guance fino a quando non creiamo una crosta e poi le mettiamo da parte. Rimuoviamo dalla padella, da quella padella rimuoviamo l'olio, ci mettiamo il vino, sfogliamo la padella col vino rosso e facciamo ridurre e mettiamo da parte questo liquido. Nel frattempo ci siamo già tagliati le nostre cipolle, le nostre carote, le mettiamo in un'altra pentola a fianco con un po', in questo caso un po' di olio extravergine ci sta, facciamo rosolare un po' le verdure, mettiamo le erbe che abbiamo elencato in precedenza e gli facciamo prendere un po' di gusto. Aggiungiamo il vino rosso che abbiamo usato per sfumare le guance e poi ci mettiamo il concentrato di pomodoro, mischiamo per bene, aggiungiamo il brodo di manzo o di pollo, facciamo prendere il bollore, appena prende il bollore possiamo fermarlo.
2: Cosa faremo? Spegniamo proprio il fornello, la fiamma.
3: Spegniamo. Qua ci possiamo andare in due modi: o teniamo acceso, mettiamo le guance dentro la pentola e lo facciamo sobbollire piano dentro la pentola, o possiamo mettere le guance in una teglia

0: abbastanza profonda che possa contenere le guance. Mettiamo il liquido sopra, copriamo con carta forno e poi carta stagnola e lo mettiamo in forno a cuocere lentamente a 170 gradi, 160-170, letteralmente dipende dal tipo di forno che avete, per all'incirca 2 ore. E lì, secondo me, è il metodo più safe.
1: Che poi, come dicevi, ogni forno ovviamente è diverso, esatto, ha le sue caratteristiche. Però come riconoscere quando sono pronte, quando si sfaldano, quando sono morbidissime?
0: Esatto, quella è l'idea. Quindi, in teoria, per avere a quella temperatura, per il collagene, per diventare così morbido, sì, ci vorrebbero almeno 2 ore. Io consiglierei controllate dopo un'oretta, vedete, giusto per capire anche come sta andando il forno, e da lì avrete già una bella idea di quanto potrebbe durare. Può capitare che ci metta anche più di 2 ore, e questo dipende anche dalla carne e anche dal vostro forno. Ma sì, solitamente 2 ore sono abbastanza.
1: E tu stavi per dire l'altra opzione: se metti che il mio forno è rotto, esatto, o che non mi piace usare il forno, che lo faccio d'estate perché non voglio riscaldare la cucina.
0: Puoi fare in padella, dopo fai esattamente lo stesso procedimento, però invece di spegnere il pentolino con le verdure e i liquidi, ci metti dentro le guance e lo fai, poi anche quello coprirlo con un tappo e lo fai sobbollire piano piano per all'incirca 2 ore. La possibilità in questo caso che si attacchi è molto più alta, quindi vi consiglio, probabilmente volete aggiungere un po' di brodo nel mentre che la fate, o gli volete aggiungere un po' di acqua, giusto per evitare che si attacchi, però ovviamente c'è un po' più maintenance e controllo.
1: Richiede un po' più di cura?
0: Sì.
1: Mentre ci occupiamo della polenta.
0: La polenta, visto che stiamo usando quelle istantanee, ci può mettere 5 minuti. Solitamente mettiamo tutti gli ingredienti, ma non il parmigiano e la polenta insieme. Quindi mettiamo i liquidi, mettiamo il sale, mettiamo il burro. Appena inizia a bollire, mettiamo la polenta istantanea a pioggia. La facciamo cuocere per all'incirca, sobbollire per all'incirca 5 minuti, dovrebbe essere pronta. Togliamo fuori dal fuoco.
1: Ma va mischiata costantemente come quella normale, non istantanea?
0: Gradualmente tu inserisci la polenta.
1: Perché a me vengono sempre i grumi, scusa Federico, ma a me vengono sempre coi grumi. Com'è la situazione?
0: Piano piano, o con una frusta, forse una frusta ti aiuterebbe. Però anche se ci sono dei grumi con la polenta istantanea, dopo che le togli dal fuoco, se ti dà una bella frustata energetica, dovresti riuscire
2: a... E insomma, Jacopo, tu ci dai troppo con la frusta. Questa era la ricetta per le guance di manzo brasate nel Barolo. Vi rimandiamo al podcast che potrete trovare sulla nostra pagina sbs.com.au/italian. Jacopo, siamo arrivati alla fine di questo programma. Non ci resta che augurare una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori.
1: Assolutamente sì. E ricordare che il programma torna come sempre domattina dalle 8 alle 10. Un augurio di buona giornata da Jacopo Iannelli e Paolo Gallo. Ciao.
2: Ciao.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online and on radio.
4: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radio.
5: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
6: Ngayong Martes sa SBS Filipino.
7: Eventually, we form a new subculture here, and there's no way back. They're still going back probably, but it's a whole new experience being here and in Australia.
6: Mula sa pamana ng mga Manila men hanggang sa lumalawak na impluensya ng pagkain at produktong Pilipino sa Australian market. Ano nga ba ang sikreto sa patuloy na pag-usbong ng Filipino community sa Australia? Alamin!
8: My first time visiting the Philippines was actually last year in 2025, and that was in April. I arrived in the Philippines and I instantly just fall in love with...
6: Isang Queenslander, ibinahagi kung bakit paulit-ulit siyang bumabalik sa Pilipinas. Ano bang espesyal meron sa Pilipinas at binabalikan ito ng mga dayuhan, ating tuklasina? At sa usap tayo, mahilig ka bang sumakay ng bangka, mag-boating trip o mag-ferry dito sa Australia? Alam mo ba ang dapat na ihanda para sa iyong kaligtasan? Pag-uusapan natin yan maya-maya. Magandang umaga, Helen Quiñanola ang inyong makakasama sa programa para sa ating mga talakayan sa ika-30 ng Hunyo taong 2026. At narito rin para